0: la voix des sans voix.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
2: Erite mari enyu, nirietu.
1: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko rikinshasa, omorobwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuguma
0: endabiye shongolo bien sikala bibabona.